getta. Ti porto in centro e forse capirai che cosa intendo quando ti dico che sei bella.